0: caso sono quanto clienti.
1: Di rilanciare l'attività dei cantieri e quindi dell'occupazione. La sospensione contenuta nel decreto legge che prevede